0: Sansor era una bug. Va, poi se avete bugato c'era mi diventava.
1: Ah no, la resa di passi. La resa di passi. Tindiro.
2: Andiamo
3: a vedere. Andiamo a vedere. Andiamo a vedere. Andiamo a vedere. Andiamo a vedere. Andiamo a vedere. Andiamo a vedere. Andiamo a vedere. Andiamo a vedere. Andiamo a vedere. Andiamo a vedere. Andiamo a vedere. Andiamo a vedere. Andiamo a vedere.
2: Ah, para baba. Ah.

0: Tarik. Tarik. Senti? Maschera te.
1: Maschera te.
0: Maschera. Ma la maschera si va bene.
1: No, maschera tu.
0: Andiamo, ok.
1: E andiamo un po'.
0: Oh. Ah, ok. Un po' come chi si fa? Che pare sa vai?
1: Ma chi si pare sa vai?
0: Ah, la batta le fa la cannetta, non vuoi c'è in da... Dopo non lo cantano a barizza.
1: Come te dicono?
0: Non
1: c'è che lo. Quando vuoi fare un'altra cosa, non c'è
0: che lo. Non c'è che lo.
1: Ah, rispondiamo a fare un'altra cosa. Non c'è che lo.
0: Non c'è che lo. Non c'è che lo. Non c'è che lo.
1: Ma che sei lì, se lo tocco, mi carici. Ah, sì, è il tuo. Ma che sei?
0: Ah, è il tuo. Non c'è che lo. Non c'è che lo. Non
1: c'è che lo. Ma che sei lì, ku batitsa kwacho. Ndo zobatitsa zvangu.
0: Ah, ndo zvima. Ndo ziyatenza kubatitsa nenze kuzima ndo vati ndipo.
1: Bati muku andimati makaneka ndo zobatitsa.
0: Ndo vati kusanyo zvinetsa stream ndipo. Then ah, ndandoti ku get ndaisa ma locks manyawana ndito. Saka ndo zopa mwana since pasina rubura. Then I think get this ndo. Ndo kia ndo.
1: Ko na sima kurumidza ne.
0: Ndakaneta zvakandokuva ndokavhara iro manje zvinozenapa.
1: Bati handitiri tu ndinozongovhara.
0: Ya, unovhara iro iro.
1: Handimbovhara iro.
0: Aya, ndondoti ndino. Ipapa ndondoti, ah, kana kuenda ndaenda ndorekia. Ndini tongogara tizo kuti muri safe kuti ma bagla kwa aya mapana. Okay.
1: Eh, ndinibo.
0: Sure. Ora iso ke. Saka rega ngo.
2: Wakati buswa kwa ana. Ana mudzimiro. Ana kana mudzimu ndandichikudza.
0: Tak.
1: Hey, ah, rispondiamo a fare un'altra cosa. Ma se mi dici che
0: non c'è un'altra cosa, non c'è un'altra cosa.
1: Ma se mi dici che non c'è un'altra cosa, non c'è un'altra cosa.